Quando è poi la chef? A bello che posso chef un lavoro. Io chef abbiamo attivato, no? A bello che posso un po' clicciate chef. Da cui mi po' clicciate chef a prossimo.